0: acontecimiento que hay que
1: qualcosa di
0: mantenere
1: cui parlare
0: alejado,
1: sotto
0: algo de lo
1: voce
0: que hay que
1: per
0: hablar en
1: evitare
0: voz
1: di
0: baja para
1: turbare la
0: no
1: nostra
0: perturbar nuestra
1: sensibilità e
0: sensibilidad
1: tranquillità.
0: e tranquilidad.
1: Spesso per questo si evita anche di visitare i cimiteri,
0: A menudo por eso se
1: dove
0: evita
1: chi ci ha
0: incluso visitar
1: preceduto
0: los
1: riposa
0: cementerios
1: in
0: donde
1: attesa
0: descansan
1: della
0: aquellos que nos han
1: risurrezione.
0: precedido.